me chistas. Guarda, oggi mai a fondo e non uscirà niente a te e sarà ara guarda e a non pa' non uscirà niente. Da da da da da, eh, eh, ah, eh, amanina mushira, eh, ate sara, da da, ah,